0: Vos amici mei estis, si peceris, quae presidio vobis, dicit Dominus.
1: Dalla lettera agli Efesini. Voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. In Lui ogni costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore. In Lui anche voi, insieme con gli altri, venite edificati per diventare dimora di Dio per mezzo dello Spirito.

0: in fundamentis civitatis sancte Hierusalem, nomina duodecim apostolorum anni, et lucerna eius est agnus.
1: Fratres carissimi, hereditatem celestem ab apostolis habentes, gratias agamus patri nostro pro omnibus donis eius clamantes. Te laudat apostolorum corus, Domine.
2: Te laudat apostolorum corus, Domine.
3: Gloria a te, Signore, per la mensa del corpo e del sangue di Cristo, trasmessa a noi dagli apostoli. È il banchetto imbandito dal tuo Figlio, che ci nutre e ci dà vita.
2: Te laudat apostolorum corus, Domine.
3: Gloria a te, Signore, per la mensa della tua parola preparata a noi dagli apostoli. È il Vangelo del tuo Figlio che ci illumina e ci conforta.
2: Te laudat apostolorum corus, Domine.
3: Gloria a te, Signore, per la tua Chiesa Santa, costruita sul fondamento degli Apostoli. È il tuo Tempio Santo che ci unisce in un solo corpo e in un solo spirito.
2: Te laudat apostolorum corus, Domine.
3: Gloria a te, Signore, per la grazia del battesimo e della penitenza, affidata al ministero degli Apostoli. È il lavacro istituito dal tuo Figlio, che ci purifica da tutte le nostre colpe.
2: Te laudat apostolorum corus, Domine.

Celebramus missam de festo Sancti Bartolomei Apostoli, cum prefazione prima de Apostolis et precio Charistica prima.

0: Statio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
1: Officium de Festo Sancti Bartolomei, Apostoli.